fare tutto, fare. Facciamo finta che tutto male, tutto male, tutto male. Accendi.